0: acompanha a amizade. Ela lhe faz boa companhia.
1: Carissimi ascoltatori della radio Amizade FM 107.3, è il programma Avanti Ancora Italiano. Tante musiche e ciacole di far crepar la panza de ridere. A presentazione, Nelson Mesomo, Giacondo Vanzella, Ademiro Vassoler, Armando

Comincia adesso nella radio Misade 107.3 FM il programma Avanti ancora Talian, far mantenere la tradizione e il parlare le storie e proverbi, le frotole e la musica italiana dalle 7 fin le 9 del sabato. Programma Avanti ancora Talian, radio Misade 107.

0: Tchô, tudo tem? Esteja atento com a Inteira Rádio Amizade FM 107.3, no programa Avante Ancora Italian. Quem para é presto anca valtre a parlar la lengua dei vostri noni, el Talian.
1: Ecco, buonasera, buonasera. Siamo arrivati ancora qua in giorno 13 di giugno, né? Qua ancora con il nostro filò per contarsela fin le 9. Altri qua un gruppetto, né, per ricordare il tempo che si fa sto filò della casa di un, casa di un altro, e contarsela su. Se parli a mia tanto della gente, ma degli altri tanto, né? Ma era un costume di nostra gente, di quando si catea tocca contarsela, e gli assunti cada un e apparea fuori. Arcaria qua ho dato il volume e mi tira. Ma allora stai qua con altri fine nuove, che non altri restiamo contenti se la contiamo, e manco i micato che viene tanti che resta con la reccia ascoltando noi altri, e con altra il gioco del Brasil. E da giusto il tempo che noi altri restiamo qua, il gioco là del Nord America degli italiani, che gioca con la
2: Marrocos.
1: Ma facciamo una torcida qua al manco con tutta la forza, perché il guadagno al manco che dà una certa allegria alla gente brasiliana, e anche a noi forse, né, che abbiamo l'onore di avere il football, il gioco di bola micato dei meglio del mondo. Ma stiamo te della torcida. E anche qui è il giorno di Sant'Antonio, né?
2: Toni.
1: Sant'Antonio, Toni degli italiani. Italiani quanti? Italiani che hanno nome Toni. E anche i Toni, era qui del innamorato, né?
2: Uh-huh.
1: Dei morosi.
3: Sant'Antonio.
1: Sant'Antonio, qui chi poteva mia maritarsi sti anni, chi aveva mia coraio o chi sobrea. Allora tocca fare la preghiera di Sant'Antonio, e subito veniva fuori namorosa o qualche cosa, né? O anche natosa, né? Che nasce maridea mia, allora tocca fare una novena per Sant'Antonio, il Toni, che l'ultimo tea. Ma adesso tocca apparire il nuovo, a noiva, né? Per maridarsi. Ma è così davanti, né? La storia di nostra gente italiana, che è contea, è là della Italia. La devozione di Sant'Antonio, se di Sant'Antonio, era grande, né? E per quel che ha portato per di qua il nome, e forse va andare in volta lì, che è difficile, una parrocchia che non sia una cappella senza Sant'Antonio.
2: Senza Toni.
1: Senza Toni, è così. Ma allora fu l'invito per restare qua con altri fin le 9 per contarsela, né, Armando?
2: Giusto, giusto. Buonasera, buonasera a tutti quelli che ascolta. Come che diceva una volta quando si arriva da casa a fare un filò. Buonasera, vien rento, compare, vien rento. Prima cosa che parli è, ma come che il tempo che vien piova o non piova?
3: E non si tirato il cinello, enorme,
2: il cuore mio ha tirato il cinello, perché qua è una casa simples. Vien rento, vien rento. Ma noi diciamo così, vien con noi qua con il programma, fin le 9, noi facciamo il filò, come diceva Giacondo, né? Secondo.
4: Buonanotte, dico un cammino, se devo tornare in giro ancora, se mi siano le 7 fino alle 9, siamo qua a fare compagnia ai ascoltatori stasera.
3: Buonasera, dico un cammino, e fare invito che sti qua con altri, per un altro filò anche stasera.
2: Un stroconasso a tutti. Una giornata un po' con faccia mezzo di preghizia.
3: Legittimo mes di giugno.
2: Giusto.
3: Giorni di garroa, mezzo freddo.
2: E ieri giorno di innamorati.
3: Tutto se sono meglio detto che l'altro.
2: Allora un struccone a tutti quanti, auguri a tutti quanti per il giorno dei innamorati o dei immorosi e morose che le sta ieri le vespere di Sant'Antonio, perché Sant'Antonio ha la, come si dice, il compromesso de, secondo la le tradizioni di essere un che rangia immorosi e morose. Sarà vero? Magari tutti
3: giusto, ma per quel che sono lì e neanche l'uno si va a maritare.
2: No, perché lo sapeva, il problema
3: è.
2: Sapeva lui come che c'era il gioco di maritare.
3: Cosa?

0: San Giovan Battista, che anche dice che neanche le case, tutti sì, giù, sì, va, sì. Arriva, no, vai.
1: Sì, sì.
2: Ma una volta che resti adarente un pericolo, quella era un'espressione italiana, e diceva cosa? Sant'Antonio tirimi via. Non era un costume della gente di, quando era adarente un pericolo.
0: Giusto. E dopo di una settimana, da partire del tempo, sempre mezzo chi mula su. Poco sol, piove, no piove, detto quella volta, un poco par che piove, un po' che no. Ma un 10-12 mm è andato.
1: Volta lì.
0: Aiuta. E dopo, se viene sol, fa bene anche per quel, perché sennò le bestiolette porrete tira sul pelo.
1: E fa sul pelo là.
0: Resta triste, guarda, io guardare adesso che veniva via, c'ho i gattin, là tutti i becchi del piede a scala, là tutti i mucciati su. E te guarda con preghizia. Segnale di freddo.
1: E per quel che parla il mese di giugno, il mio è tanto differente di settimana qua.
0: Ma perché?
1: Medo freddo, medo.
3: Garoa, vedo un bonus assurdo.
0: E dice il tempo non si cammarità, poi non è se comandava, sarà la vera, ma fa come che il volù. Stessa roba.
2: Ma la previsione che dice qui che studia il clima, viene il Niño con tanta piova.
3: Ma perché se il pedo è freddo con la umidità, se...
0: ma che il casal di innamorati lì, il Nino e la Nina, si combina mi ben.
1: No,
0: un vol pa, pa, va per una banda,
1: un vol solo e l'altro vol piova.
3: Giunta mia cosita,
0: strappò a tutti quanti che vuole giuttare a fare il programma, come ha detto Giacondo, può mandare cadetti lì. E anche quando che dà un gol della selezione lì, potete mettere lì il gol della selezione, che lo hanno già mettiamo in aria qua. Non so qualche volta che cos'è bondeoso lì per gritare gol.
3: Fatica, caro.
0: Ma sì, no, andiamo avanti stesso, pin pianin, sia come che sia, perché loro guadagnano soldi per giocare, altri no. Altri sembra solda torcida.
3: Altri paghiamo.
0: Sì, per quello sì. Quelli che voglio aiutare a fare il programma, anche poter ligarti il telefono qua della WhatsApp, mandare un strucon pamoroso, un altro che repassiamo, che demo mia, repassiamo strucon, il 984 35 24 90 o il 3351 1277, puoi mandare una sonata, te sa che altri, la persona, mi manco per me il meglio regalo che puoi darmi è mandarmi una sonata bella. Cosa, è una cosa sana,
1: sì,
0: non
1: sì.
0: Viene mia panciana in mezzo, così che le belle, E anche volevamo ringraziare qua sempre l'aiuto e la forza dei nostri compagni, che è sempre il mercato famiglia qua da Vico da Barro, l'appoggio della Segreteria Educazione e Cultura qua del municipio, il Banco Sicredi, il posto 35 qua del dottor Milton Dall'Agnol, e anche la farmacia mais economica, farmacia Tasminina lì davanti al posto salute, la GIG Presentes qua della Geni e Chico, che chi vuole comprare un regaletto per i morosi in guarda tempo, lo so passare là di mano dopo di mano e così avanti, e anche il Battistello Commercio Serie Ice qua da Vicanabaro, Moliterno, Casca, Andrea da Roccia e anche Protasio Alves. Ora a tutti quanti innamorati un struconasso, e anche a quei che non è una mia stesso, no? Struco a tutti, e quei che vuol come che si dice, fare un ricordo alla parona dei destiani, di quando era il Sesmorosea, l'importante è che ne qualche musica che ricorda di quel tempo. Sa che la musica sì. La marca te la vita da gente.
1: Marca.
0: Come che ne tante altre cose, no? Ma allora qua abbiamo una musica che dice Bella Morettina, che è una musica appassionata, o dei quei innamorati, che la dice così, mais o meno. Non so se vuole parlare di Recadi lì prima. E dopo andiamo alla sonata allora.
1: Allora lì paremo avanti. Io sono José Roberto Bortolucci. Un abbraccio a tutti do Rio de Janeiro. Oiala, che lì mi di ascoltare il duo.
0: No.
1: Struconasso José. Gemmo Celestino di Almeida, la de Renascenza, né? So che era un dei nostri qua. Struconasso Celestino. Odair da Rocha, buonanotte anche a te.
0: Odair, voglio che il chauffeur del camion se
1: ne sbaglio. Guarda qua il Celestino di Almeida, dice buonanotte a tutti i miei amici di Moliterno, gostaria di ouvir la musica Bella Polenta.
0: Qua un pochettino.
1: La viene fuori da qua un poco Celestino.

0: La polenta, poi va bene, lo cattà un cara, un italiano lì per il mercato appena adesso io comprare farina.
1: Farina?
2: Io comprare farina.
1: Ma di man fare la polenta.
0: Cioè, ma se vedessi camminare mico camionetta, lui arriva prima.
2: E il camminiere svelto.
0: Signor Benedetto, dopo dice che già quando cammina mia.
1: Sembra facile accompagnarmi. No, Guinè, di dove ne chi va? La della quadra la camminare.
0: Chi sta in Rio?
1: Chi sta in Rio, mi accompagna mia. sì. Perché che va ben in piazza, ok?
0: Iscioso, hai detto.
1: Iscioso!
0: Hai detto, se non il truppico.
1: Una cavaletta che va in piazza, la pula. E la gente tocca darmi a risolte.
0: Ha detto, come hai detto quella volta? Ha detto, come cavala? Ha detto, come i rospi? Ha detto, come così i rospi? A colpi, ha detto.
2: A colpi.
0: Ma andando avanti, sta buono. Non come i gamberi, ma i gamberi va avanti come? In Driucul?
2: In Driucul e anche delle bande dove ti camminano.
1: I vantaggi che te se mia per onde chi va.
0: E scampa per qualche banda. Ma la musica la dice così, bella moretina vien pin qua, vuol dire pidarente. Bella moretina vien ballar. Bella moretina mia bambina, tanto carina ti vuoi baciar. Bella moretina, mio moretto, bello angeletto, mi vuoi ti innamorare? E la risponde. Bella moretina degli occhi bei, bella moretina, guarda in me. Occhi.
2: Sì.
0: Allora quando si cambia occhiale, detto bella moretina, te amo tanto, bella moretina, son uomo santo, le volte neanche tanto. Bella moretina, femmo la festa, col cuore in festa, sempre a cantare. Ha detto bella moretina, dammi toman che fin doman demo ballar. Voleva dire ballare la notte intera, era così i balli stiani, no? Fin sciarare lì. Bella moretina, dammi un baso, bella moretina che mi taso. Allumia, no? E ha detto bella moretina che sei italiana, bella moretina che sei brasiliana, bella moretina del mio cuore, tu sei mio amore, mi son passionà. Bella moretina del talian, e fin dell'an vuoi mi maridar. Bella moretina, sei in fior. Bella moretina, de far l'amore. Cioè, ma che declarazione d'amore questa.
2: Ben. Romantica.
3: Una declarazione di quella, caro da Dio. Fin fuori il pel da... Ma ci sei una volta, il pel da oca.
0: Fabio su sgrisolone che tu... Ma stiani, morosi, se scambia mia biglietti.
2: Biglietti.
0: Mandai una cartina, la tua risposta.
2: Un ricadetto. Una struccata di occhio anche gli era un convite.
1: L'era costume.
2: La calamica struccata di occhio.
1: Quando... Si arriva là dei 15, 16 anni, il gatto scominciava a guardare le morbettose. Allora tocca, quando ti vedi una che te guarda, strucca le occhio.
2: Sì.
1: Ma era una maniera.
4: Era una maniera del conquista.
0: Cos'è il fallecido Baretta, la piraiara, che hai detto, tu visto che tu mega curinga qua?
2: A mega curinga.
1: Mega strucca le occhio.
0: Devo ascoltare allora la bella morettina. E Dio, ma allora viene la musica del Tony, Tony no, che ha detto no, fare così.

Lengua, vita e storia dei nostri immigranti italiani. Tra le onde della Radio Amizade FM 107.3. Avanti ancora.

0: Ecco, allora come ascoltare la bella polenta, che sa chi che di mandare la bella polenta là, come pensi più adesso?
1: Celestino.
0: Celestino. Celestino. Ecco, allora mai la bella polenta là, che fa bene, ha detto fa sostanza. Polenta, l'ho detto, con sia con quel che sia va bene, anche pura va bene.
2: Ma meglio è con pocio.
0: Ah sì, oh, vado che
1: pocio di gallina, barbaridade, va bene.
0: E se no la polentina brustolata, ben a capriccio, vado anche ahí la sola.
3: Non c'è proprio niente, anche un formaggio, un salame.
0: Sì, sì, sì, sì, vai. Ancora mia tanga, detto.
3: No.
0: Formaggio, salame, sì, radici e così avanti.
4: Radici cotti là.
2: Ma se l'è a mattina buonora anche a capuina, allora.
4: Sì, sì.
0: È sempre che ne qualcosa pa. Sopra che non sia pura, no?
3: Sì.
0: E che ha detto che volta che ha detto con una fetta di salame, che ha detto con una gamba di salame, ha detto che ne tra Dio da polenta. Perché se stiamo si deve per le lette finne. Dire ancora no, le lo dei.
3: Sì.
0: Stiamo se te tagliai la polenta più grossa che la grossezza della faca, mi ha dovuto scuffiare per ecce.
3: E i salami adesso tu dici stai ancora medio attraversai per rendere un poco
0: ah si ci fa la pin longo Questa quella che volta il mania i salami che ti ha scorsetto i tusi pai ci apre per braghi ancora che ti voleva farmi mangiare tutto il salame in corpo così una
3: lui mi ha scorsa
0: Fuck tirang.
4: Dio Cristo.
0: La parola di Fredo. Una volta mi era di scherzare con il store di Svarzengo. Una volta ho detto che era una famiglia di lavorare, cioè di fare una riforma del paiol. Come queste epoche qua, per pareggiare, pa. Dopo mi ha cacato sul miglio e i lavori e tal. E invece il peta mi ha dato il paiol, cioè. Ma perché si copa? Questa qua è una frutoletta, per non ci dite.
3: Sì.
0: Ma viene di altre. Una frottoletta, ma le cose che diventea dopo di si trasforma in frottola e vecchio petadò del paiolo c'è una roba che si copre scavessato su tutto che sai sti anni non che ne era andare a dottori ti stia meglio a casa pronto i fai i rimedi che poteva la casa su bagna e imprasti di questo e di quelle e quell'altro è salmore e cose così. Io ero un 3-4 di back là in netto e il vecchio mi si sentisse mezzo male.
3: No, era buon star meglio.
0: E un di fiori là insieme per tenere, lo pa che far che, sì. Qui altri lavorare. E il vecchio che ha tirato il fiore che ha detto quei Dio che mi sento di morire. Il fiore che ha detto, con tutti i lavori che ne fai di fare che ti parlare di morire, non ho Dio che ha detto.
3: Sì, l'ho fatto.
1: Tocca tirare una giornata per
0: signore
1: cimitero ancora
0: e tu quella volta che tu cucchi freddi qua e lo di morire che tu
3: niente lavori
0: e non morire con Dio che tutti che lavori da fare mi penso sti anni un colpo l'esse scambiamo un pochettino. Ma tendei anche da altre via, se sti anni tocca andare fuori. Fuori vuol dire tocca andare per la città, devo fare. Se tornare a casa svelte per andare a lavorare. Neanche se fossi 20 minuti, avanti notte, avanti mesi.
3: Ma era là.
0: Sì, non si perdeva mia tempo, mai, sì. Mai. Per poco che si fesse, ma non si perdeva mia il tempo.
3: E so che era tutto più fatica per fare rosse. Pa...
0: Sì.
3: E era.
0: Ma nessuno si lamentava.
3: No, quei boi. L'impa era qua sappa, catassù era qua man e allora tu si da Dio per pa fare 2 chili di rosa rara a voi piantarla con la macchinetta, limparla tutta sappa, quante giornate vale?
0: Opa, il Brasile è in pataccia
2: e tocca lavorare come una famiglia mezza rafforzata per fare 200 sacos de milho.
3: É, 300
2: a pau e corda.
0: Quem que catea su 400, 500 sacos de milho era seu fulano.
3: Pelo amor mas, de Deus.
2: Allora, que era uma família grande, uma piccola, mas de 200 a 300. Rendia pouco.
0: De quem que catea su 100 e pouco sacos de formento, pelo amor de Deus.
2: Ah, que não era uma trompeta para tagliarlo.
0: Mas salete Pazini lá de Passo Fundo. Che il Dal Sile là che ascolta dopo chissà che fine del programma lì che avesse cattato una del falsito Luis Suarez che era gaitero là del Molitano
3: sì,
0: no?
3: Sì.
0: Luis Suarez a fare la domanda dopo vedo qua è che io pensavo che sono a Salete e quelli che ascolta devo vedere chi che sa se ti ha un fuminanto solo che un fuminanto e te vai dentro una casa vecchia scura gaita quell'altro e che ne un ciaretto per intaccare un acchessedoro o un fogolaro a gas e un a legna qualche si intacca prima qualche si intacca prima ti ha solo un fuminante un ciaretto a casa la scura
3: sì.
0: Un acchessedoro a gas e un a legna qualche tintacca prima di tutti. Andiamo a vedere chi cosa.
3: Chi cosa.
0: Potete mettere lì il face, chi mandate zappe zappe, o anche poter ligare. Giusto?
3: Sì.
0: Il gris là del Paraná ha detto che uno a un Brasil e Marrocos.
3: Ho visto.
0: Un pa' cada banda.
3: Abbiamo recati per avanti lì.
1: Ma qua che non è solo il Sandro Basolar. Che Dio ascolto e guarda il nostro programma qua e la Rosy Borto là di Curitiba.
3: Ma allora qua abbiamo Valmir Cidadini. Buonasera bravissimi italiani, un stricon a tutti gli ascoltatori, Balneario Rincon, Santa Catarina. Stricconasso Valmir, sempre a punto, né? Lei Danir da Rocha Visioli. Quero pedir uma música, vocês achem uma. Allora la prossima è tua, Lei Danir, un stricunasso. Ivonir Carlo Pinzetta, buonasera. Buonasera anche a te, Ivonir, stricunasso. Qua la rosa sta che vecchia per avanti. In volta lì, Nelson.
0: Giusto?
1: Ma guarda la domanda là, che pensa un pochettino qua. Sa che non sempre il fogon a legna? Il primo si attacca.
0: Può essere.
3: Verrà.
1: Ma sì, perché ti metti un bel jonfato di
0: bacchette?
1: No, di cose.
3: Di grimpe.
1: Grimpe, no, che lo ti la gasolina.
3: Ah, buon.
1: Metti là, vup. Presto tusi.
0: Se che te che metti un bel poco, salta su una
3: e... E al gol del fogon.
0: In pienissimi gli occhi di farinonga di carbon no farinonga
1: petrolio
0: ora qua il gris ha detto buonasera a tutti sani festa di Sant'Antonio padroero di due vicini Ancoi di due vicini Paraná ha detto qua Tresena e Kermesse fin ieri sera tremesse le una città?
2: No, Kermesse è un tipo un gioco,
3: una festa.
0: Di la
2: festa.
0: Giusto.
3: Kermesse.
0: Giusto, e allora dico che allora il gioco adesso è tacco a tacco.
3: Diamo qua la Nair Ultramari Sganzerla. Buonasera italiani.
2: Veranopolis.
3: Quella di Veranopolis.
2: Veranopolis.
3: Fiola de Orlando. Orlando. Lo conosco. E abbiamo la Emma Capellari presendo. Buona notte, Nova Prata, Sodrio, ascoltare, un abbraccio a tutti.
0: Allora Capellari,
3: a te, Emma.
0: Gestiani, allora Capellari.
2: È morto il gol.
3: Capellari. Presendo, ho conosciuto di motorista di Nova Prata, presendo, che viaggiava insieme.
0: Ma guarda che la famiglia presendo del prete Claudio, ieri è su di là. Sì, che stia lui, nella Vaccaria, ma... Stia lì la comuna di Santa Lucia.
3: Santa Lucia.
0: Ben davanti a Cesa là, la Santa Lucia. Vicino i tuoi parenti là, di Guadagnin là.
1: Di Guadagnin.
0: Guarda, non so, i cammini un parentesco tra loro, no? Non penso mia. Ma presendo.
4: Non so mio là perché
0: la era tutto, il Nisio presendo, era suo padre del padre Claudio là. Mm-hmm. Morto tanti anni back in calù. Ma fuori ciacole finché da tutti, perché dopo il tempo passa e le becche le 7 e 44 minuti.
3: Nora de Orlando Lase.
2: Sì, Nora, Luca le fiol de Orlando.
0: Avevo frotto le da vincuno.
3: In è per quella.
0: Dai.
1: Mi no.
0: Neanche a gruppi che tu sol no.
1: Sol no.
4: Mi incontro una come quello di San Antonio.
0: San Antonio.
4: Allora vi conto una volta
0: uno dei Toni
4: è dei Toni di San Antonio.
0: Toni no
4: che allora, ha fatto su una comunità la chiesa di San Antonio.
0: Sì.
4: E ha incomendato immagini là e voleva una immagine meta grande. Cioè quando che arriva di un par di tempo avanti arriva gli ha mandato a dire che pronte la mia immagine per il dì di inaugurazione della chiesa. Ha detto ma far che? Indai cerca via che ha tanto usato più o meno questa statura là e a feissona dietro di San Antonio. Io che c'è paio pare, c'è ben cose, e cavei e tutto. Io che vestito fatto un pedestal là, da festa, dietro a tite ve là.
3: E sta firme lì.
4: Firme là e cose con l'abito su e tutto. Oh, tutti in là e passi là e si segnei e preghi davanti lui
0: sue man mette le sue mani
4: sì cose lui atteso insomma da mattina
0: sincero
4: ormai quasi mesdì
3: e dopo stufarsi
4: più buon tenersi ha detto qua col vestito si unisce una corda ha detto giù acqua cioè quando vedi che comincia a correre dal lago per il pedestale curi là tutti qua miracolo di San Antonio un cipollino si segna che l'altro lì che è intero sul lago di San Antonio detto miracolo di San Antonio detto guarda acceso le benedia perché guarda primo di lui che ha fatto molto di miracoli qua.
3: E io devo farlo in braga
0: è un bel miracolo si somiglia quasi ma vai là
3: incontrerò uno di un cristiano che era brutto per quella, né? Ma ti sei tipo i miei derivati si brutto, né?
0: No.
3: Sì. Le andate in tenda là e vendeva un arance, andò là a comprare due arance e si è tirato l'ana della banda e ha cominciato a scorsare queste arance. Parlò da banca e tu vada, tipo i miei mangiare qua, spruciare qualche arance qua. Ma perché? Ah, e tu se cominci a mangiare qua, e tu mi non vendo più arance e pensa che l'arance sia al sede. Brutto del narcisismo, si comincia a fare bocca e tu mi
0: faccia brutto.
3: Mangiale fuori là, perché, se no non gli vendo più qua.
0: Ma mi sapeva uno di Sant'Antonio così ma dai mi pensa più come che finisce ma in finale mai o meno come qualina ma vedi che idea di mandare miracoli che passa il suo mancio
2: sì
0: perché mi ha segnato al prete che era per tirare via di là perché era meglio da tan giusto mi
3: guarda qua che la parola qua della Emma Cappellari presente mi mamma è da famiglia Guadagnin
0: oh?
3: Da linea ai morre Villa Flores di Pedro Guadagnin questa è la linea ai morre là in Villa Flores e Guadagnin è anche qua in Virayara
0: sì, sì, sì.
3: Vedi che se te vetorno, te vetorno e tutti in un gruppo solo
2: si riesco anche
4: la parente non era cosa ah Dio adesso mi smette il nome
0: il vecchio Guadagnini anche me penso
4: che era guerino
1: questa fabbrica di patatini là
0: ma suo padre è
1: parente nostro anche
4: Enrique Guadagnini
0: vedi
4: allora
0: vedi che proprio
4: Enrique
0: proprio Enrique
4: e la casa era tre sorelle
0: Giacondo che
4: una con Guadagnini una con Toasa e un'altra con Carlotti
2: tutti tre sorelle
4: prima cosine mie
1: parente nostro anche
0: Andiamo avanti qua con i nostri compagni?
4: Sì.
0: Parliamo con loro del mercato famiglia qua da Vicanabaro, l'antico mercato agrigiati, sul telefono 981 03 70 20, e che nelle le promozioni ora del filet di cilapia 800 grammi 50 siepa 40 siepa,
4: che viene un parente prete,
0: e anche qua che ne l'uomo parlava roba
4: mi pare che l'era l'irio,
0: agitazione rapida per 17 conti e 50, e anche che ne la farina del miglio netto 2 kg per 4,75, e la erviglia enlatata Oderic 4,50 per 3,75, e anche se vuole fare come fa Giacondo, dai Giacondo da là te va là e te fa incomenda le carne, dai Giacondo, ora la cucina adesso non c'è palla, e neanche la farmacia mai economica qua da Vicanabarro, che la è sempre appunto è a posto anche fuori per settimana de noto de dighe nel planton 24 ore, che te può ligarti al 984485579, che è anche a farmacia popolare, il planton sempre de 24 ore sia ora che sia, nell'axeri ben attendesti, ben trattati, con prezzi buoni, e se te vuole anche fare un'ingestione vede a pressione, e anche se te vuoi dare la sua balancetta là per vedere se il corpiccio lei appunto è a posto, Armando, bisogna controllare, tende il corpo lì per non darmi da fuori di misura del peso, perché sennò diventa che allora la farmacia mai economica farmacia da svenire davanti al posto del salute. Battistello Commercio Serie A, squadra Vicanabarro, Moliterno, Casca, Andrea da Roscia e Protasio Alves appunto è a posto per tenere in conto, lei ha detto anche consistenza tecnica, e il piantaion d'inverno adesso che è importantissimo, quelli che ne ancora fa copertura o va a piantare formenze vada o altre cose, ti riega avanti lì per fare la copertura, perché ieri ho detto che viene tanta piova, se non viene anche la terra bisogna che abbia so giacchetta anche ella, perché poi il mio starde squerta, ora andè là o lighete il telefono di Douglas, il 999 50 10 20, e parlare col Douglas Battistello e a tutti quanti essere attendesti e fare i negozi sempre buoni, che è quell'altro che le lo ricorda l'assistenza tecnica della impresa Battistello. E anche la G&G presente della GNC con sto conasso a ella là, e la sua sorella gli disse andare a fare un paio di negozietti là e compre, e allora la radio parlare sarà il regali per il giorno dei morosi e morose, adesso che le stagieri il dì, ma vale ancora per un paio di giorni, no? Tirare avanti, fare un regaletto, e là che tante cose bellissime, buone per tutti quanti, dei piccinini, dei pie a testa, che è quell'altro, no? Per i giovenotti, per i tatin e anche per i nonni, além dei morosi e morose, e per tutti quanti i mestieri da famiglia, per la famiglia, per la vostra casa, là, del 98103 0333, il telefono della GIG Presentes. E il Banco Sicredi, che è il banco dei coloni e cittadini, tutti quanti della nostra regione, che occorre di un banco, il Sicredi ha più di 30 anni qua da Vicanabarro, fanno un buon lavoro, e anche aiutando le entità, distribuendo la renda fin dell'anno, sempre la quota capitale, di una certa percentuale a tutti quanti, e anche adesso sto anno che ne è più di 1 milione di premi in auto, moto, televisori, cellulare, anche orologi, per quei che mettevi un po' che soldi, allora già il sistema il roda la toccautela automaticamente, resta la mettesta via e te concorre becche tuo mese passato, becche sta guadagnatori in tutte le unità del Sicredi. E se vuole fare un sicuro dell'auto, da camionetta, della casa, del paviglione, delle macchine, potete ligarti al 3355 9204, che da giusto là della centrale libraiera te parli con la persona giusta di cada settore di questi qua. E anche al posto 35 di Milton D'Alagnol, qua dell'avvenida da Vicanabarro, tantissimi anni con esperienza, prodotti buoni e prezzi e buon attendimento sempre, e anche l'ori che mena il petrolio là in colonia, dove occorre la camionetta la va su con una buraccia e col motoretto il metterento il tank dritto là, le soliti continuare il lavoro. Potete fare questo lavoro dimandandoti il telefono 996 3287 42, il telefono del posto 35 del nostro caro amico Milton D'Alagnol, la del Recce, sapevo. Se pensa ti che scampa del suo Recce, lui è là, attento e ascolto. E mandiamo un trucco anche al suo fratello Wilson, Che lo sempre ascolto, Giacondo.
2: Gli piace ascoltare, come tanti qua, se manifesta mia, ma...
4: Gli tanti che ascolta.
2: Gli piace ascoltare. Sì. Non è per noi altri, perché siamo noi altri, è che la lingua che la...
4: Lingua che ascolta.
0: E la domanda allora, se ti ha un fuminanto, e trovandoti in una casa scura che ne un ceretto, un acquisitore a gas e un fogone a legna, qual prima che ti intacca? Chi lo sa? Tirati avanti e parla. Fa un pochettino parliamo, perché la manda risposta lì.
2: Sì. E tanti chi ascolta per mandare il ricordo qua per sapere cosa che i pensano.
0: E sta chicca di mandare una musica lì prima?
3: La... Una delle buone che tu qua andiamo a vedere.
0: Allora mandiamo qua le tosate della città, questa musica italiana, tanto domandata, tanto piace. Allora questo qua è un menaio ai morosi e morose, che tanti vuole tosate da città, tanti vuole tosate da colonia. Allora che ne è tutte e due qua, pa. Dopo andiamo a ascoltare quelle da colonia anche. E dopo allora il gruppo Trevisani il canta e la dice...

0: Ето си, беке Леото е 6 минути. Non so se capire lo io lì appunto qualche ma quel da radio quale dire che le 8 6 minuti e andiamo avanti qua che mandavo un strucco a tutti qua e l'arno però salò di Ibiragara che sempre ascolto il programma ho detto che lui la radio amizade è la sua compagnera e all'ende a sua compagnera particolare la sì, donna sì. Tere che ha detto che l'anno del 73 come Jerry a 53 anni in drio loro due si gara, come si dice fate il noi vado
1: il Opa, noi vado
0: dell'anno del 73
2: ma si gama ridai dopo
0: il Dide Morosi sì e insieme fino ancora con 53 anni
1: hai visto?
0: E mi ha tutti no che ancora è
1: così. No.
0: E lui ha risponduto anche alla domanda qua credo che ha indovinato perché la salete che abbiamo mandato anche la risposta qua e allora non vedo chi che sali là. E Luca manda loro un struccone a tutti qua del programma e lui è sempre ascolto del programma là a Ibiragara tutta la turnetta là a Ibiragara l'antico San José do Carrero
2: infatti sai che de volte viene qua di San Rafael di qua di qual'altra
1: linea caffè
2: caffè qua do la rende a Fatima che pertenece a Ibiragara
1: Corazón de Maria
2: Sagrado San Rafael viene sempre gente stimare qua l'ha visto quel di San Rafael de San Rafael Alban ora mandiamo il secondo lui che ha detto che l'alte la sua comuna là tutti ascolta la, il sabato delle 7 alle 9 ascoltano altri qualche dunque con la macchinetta ma quasi tutti te radio
1: delle radio
2: mandiamo un strucone a tutti loro là chi va a fare la festa di qua un paio di giorni là dopo
0: sì.
1: E vale chi si ascoltare qua anche la Rosa Antonio e Sandro Pittan demoliterno un struconazzo Rosa e Sandro Filomena di Mirzucco buonasera a tutti quanti strucon a tutti gli ascoltatori grazie Filomen e Genoir Garbin che le appunto sempre anche lui di fare piglia un strucconazzo
2: e Genoir la del bairro di qui che era di David Canabarro da rente cimitero mi sono dato la casa sua la da rente lui era di una banda del suo sogro ti sai che è il suo sogro?
1: Sì.
2: Ma la ghinera se andiamo a dote nella rua, se andiamo a volta, 80% era tutti di Sant'Antonio, Sant'Isidoro, qua di Canabarro.
1: Io ho fatto una limpa lì della costa del Carrero.
2: Prima i gas cominciavano in Cascias, dopo venivano in Farroupilha.
1: E anche a Bento.
2: Per ultimo in Bento. In Bento ha 15-20 anni in Rio, e ha fatto un levantamento di gente che era di qua, di Davi, e un po' di Moliterno, qua intorno conosciuti, e si arriva intorno a 1000.
0: Mio?
2: Solo in Beto. Ma entre qui che si andai, su Fiori, la sua gente,
0: sì, sì, sì.
2: E Ghinera, lì, Bairro son Rocche, in Beto.
1: L'oro verde.
2: Oro verde, Ghinera, un bei pochi, si era di qua.
0: Tu visti, passare per sera, venisti su qua, dopo tornare in Rio.
2: Tornare in Rio, Ma là, i primi, quando mi sono venuto qua, in Dia, Santa Catarina, di Pio del Paraná. C'era una mudanza cada 15 di che mi tirei la licenza di passaporto, che il tempo là toccava fare la licenza per viaggiare e menare bestie. Perché tutti menavano bestie, una vacca, un porco, né? Allora toccava tirare la licenza. Dopo, se ga fermai la parsu ma in dea a Caxias né? I primi in dea a Caxias ma la in dea pidovene gente pidovena né? E dopo Farroupilha né? E Calquedon in Bassan Nova Prata e per ultimo Bento Bento che ne è un mucho là de, non solo di Davide Seria come l'interno
1: è la città che ha sviluppato di più industria,
2: sì, industria sì,
1: sì. L'impresa
2: e te sai che là mi come Fiola che mora di star là e lavora con pubblico là ha detto che là le pedo che qua se te vuoi una persona per te fare un lavoro para qualquer lavoro le fatica. E là le pedo. E tocca sarde piantare perché le mie gente gli lavora. Che par via che il fatto là che ha dato a 2 anni di tre in Dio, là che ha detto che era il lavoro di schiavi. Una volta i laurea per guadagnarsi il mangiare, adesso sei schiavi.
1: Gente che ne è tanti, ma che lavori
2: le pure. No, ma là che ne putti che sopra.
0: L'amico dice che, claro, non dà per dubitare, perché sempre che ne è gente di seconda intenzione che vuole approfittarsi di altri anche. Ma lì mi cato che sta una, come si dice una, in po' portoghese, una sacanaggia.
1: Una cachorrada,
0: lì sta. Mi cato che lì sta per creare problemi.
1: Per desmoralizzare la colonia.
2: Ma il veriador là di Caxias che gli ha parlato contro quel che gli ha fatto, quasi lo ha crucificato, ma e la gente là lo plagia.
0: Ma che
2: sai che là la
0: secondo
2: gente...
0: si interessa, dice il Brizola. Interesses.
2: Là è tutta gente italiana come noi altri, né, che gasco sa vestro di lavorare, far su, e il costume è lavorare, ma di che la maniera là. Adesso per gli altri che vien lì si lavora come lui, sei schiavi. Per guadagnare il pan, c'è scritto nella Bibbia.
3: E vuoi i soldi finalmente il mese, ma sì. Laureare
2: no. Ah, buon, allora è facile.
3: Così
2: se sapesse la storia che ha contestato là, che il barracone là onde ha battuto la fiscalizzazione, le là da rente Megenro, là, le è un 500 metri mais ou menos distante, lo conosce là. Che qui l'altro metteva là, era mia posta per metterli, né?
1: Sì, ma la verità è che si andava in cima chi, ai coloni.
2: E ai coloni?
1: E lui era un impreitero.
2: Sì, ma era impreitero.
1: E che mi ha parecchio?
2: No. So il qui che paga. Qui chi ga pagare?
1: È pura cacciorata, né?
2: Qui chi ga menai qua?
1: E tirare una scorsetta?
2: No, che è una commissione.
1: Che la mia per sé.
2: Ah, no. Ma te sai che qua qual è differenza?
1: E sento chi dice Dio tra adesso te posto te cagliente lì? Argentini. Argentini,
2: claro, vien lì, vien lì, che cambia l'oro là in
1: Dubai.
2: E more mia. Lui resta contenti perché c'ha dei skate.

0: mangiare, bevere, tutto, ma no, lavorare, no lavorare.
1: E c'è pane statistica l'altro dì che un funzionario di Stati Uniti lo desempegna per 4 brasiliani. L'anno che sei in rollazione là, il mestiere bisogna che il vaga avanti.
2: Butto una musica o no?
0: Ma le mie sono degli Stati Uniti, dell'Europa.
1: Tutta.
0: La Cina, la tocca lavorare.
1: Sì.
0: Per andare bene, tocca lavorare. E quegli altri paesi lì che se la gente vive bene. Ma il lavora?
1: Il lavora.
0: Il lavora.
1: Qua no, qua i catta che dà per vivere ben senza lavorare. So che quindi anche
0: ma
1: le sotto.
0: Una volta in idea del matto e catena una casa in idea dei ricchi c'è per pisi, ma il tempo le becche passate le a casa e a pesca, allora adesso tocca lavorare, tocca piantare per mangiare. E allora se qui che pianta, che lavora, che catta su, che dà mangiare, che dà mia per niente gli altri, perché che costa.
1: Pois è,
3: andiamo una frottola
2: pescare. De volte ti ciappa qualche pisetto, qualche bisetto.
3: Ti ciappa multa?
2: Ti ciappa multa.
3: Ti scampa mai?
1: Ma allora da che siamo di loro, ora incontrerò un cristiano che sta in due compare là. E allora mi compare e ha di mandare tu cripto ancora bestie. Gli ho detto no, no, no. E tu coppe sta là, so di rumar su cerche di qua, cerche di là, là scappa e va fuori, terra di vicino, mi conferma. E tu è porchi? No, no, neanche porchi, non si può più criare. Più criare, non dà lucro. Galline, mi conferma anche qui a viare, perché tu quando ti indivi bene, te sobrivi lì sterco, il resto tutto loro. E tu ma sta rossa, no, no, non fa più niente. E tu ma ti stufi mia di stare senza far niente. Ah, io di volte mi stufo, io, ma mi butto da un poco e tu passa su.
0: Tutto che le bom,
3: buona ciacola o no? Armando, là, allora. Via, per sotto.
2: Che là, un lavoro sta rossa, sempre che avevo un che passa davanti a strada e un altro là che lavora. Lui piace. Mi sciarco anche là.
1: Mi sciarco anche là.
2: Gritta. Lui aveva un compare là che passa davanti a strada così. Un altro là su che cavea là una sappa. Ma era quel che sapeva là, era mezzo sordo.
0: Sordo?
2: Ma lui che passa la strada che ha domandato, oh compare, come va là? L'altro è mezzo sordo, sono io cavar mangiocche.
1: Cavar mangiocche.
2: L'altro là ha detto, ma la famiglia, la femmina, come va la casa? Ah! Se mesa dura, ma a guarda ma dà per mangiarla. Ma la mangioca, no?
1: La mangioca.
3: Era sordo.
2: Sì, io sei, c'è un problema qui.
3: Signor benedetto, la mia faccia. Andiamo alla preghiera? Andiamo.

0: Il viaggio deve tornare in Dio. Ma Gesù è stato là in Gerusalemme, senza che suo padre e sua madre sapesse. Mi si è mia d'accordo che lui era stato. E pensando che era insieme ai parenti, gli amici, che era da caravane, che andava a casa, e ha camminato un dia intero. Dopo che ha cominciato ad andare in cerca di parenti e conosciuti, per vedere se lo catea. E come che noi camminiamo in catania da caravana che andiamo a casa, e tornare indietro a Gerusalemme, in cerca. E 3 giorni dopo io ho incontrato il Tempio. E lei era là sentata in mezzo ai dottori da lei, là, i grandi, là, i maestri, là che ascoltava e che faceva domande a lui. E tutti chi che ascoltava, e restiamo meravigliati, e dite perché quanto sa te là di 12 anni con intelligenza e sue risposte che gli dea. E allora quando che ho visto suo padre e suo mare gli stai ammirati, e allora suo mare gli ha detto: Fiol, dite, perché che tu fai così con noi altri? Dite, mio tuo padre ha detto se era angustiai in cerca di te. Gesù che risponde, ma dite, ma andessi in cerca di me perché? Dite, savei mia che mi gode di stare a casa di mio padre. Lui non ha capito la parola che Gesù gli ha detto. E allora Gesù gli ha parlato in Dio fino a Nazaré insieme ai suoi, e lui che ascoltava lui, che lui lo mandò, lui gli fece. E sua madre ha messo via tutte le cose che lui che sentiva là, del suo cuore fino al dì che si è morta. Questo è il Vangelo di cui. Giacomo, Armando.
1: Il Vangelo di cui è una storietta mezza interessante, né? Che la Madonna, madre di Dio, di Gesù Cristo, ela sempre ela preoccupata con il suo fiolo. Ela mai abbandonar seu filho, sempre preocupada com coisa feia, como é que andeia, com o que dizia, é mais abandonar. Como em coi? Se não antes demandemos a nossa Madonna qualquer coisa, demandemos na um pedido, ela com certeza ela fala a sua intercessão a Deus e no antri siamo attenditi. La storia che dizia che l'Evangelio lì, in quella epoca, una festa della Pasqua in Gerusalemme. E tutte le gente andava là a fare le feste. E quando ritornai, chi va a fare la festa, i romeri, tutti che andavano insieme, camminavano un dì, la Madonna ha visto che suo figlio non era insieme. Ma si è preoccupata perché, ma Dio, di in cui qualche mamma, se si è perso un figlio, ella si preoccupa, va a Dio, Dio che zelo, no? E ho catato il suo figlio là, insieme a gente importante di quel tempo, gente che comandava, gente di governo, e lui domandava, fece la pergunta, ma come fece la pergunta, lui che insegnava le gente là, che di grande importanza, né? Si colocava come se una persona che sapeva un poco della legge. E la sua mamma catalana ha detto che, ma perché che fece così, no? Assade vir insieme com um antre para estar ali com esta gente ali. E lui ha detto che la sua vita era così, che lui non era preciso se preoccupar com lui, perché la sua vita era così. E no antre sabemos che la Madonna sempre chegava a se preoccupar com il suo fiolo, come ho detto prima, né? In cui noi, un dì della Sagrado Coração de Maria, anche num dia de grande festa, né? De Sant'Antonio também, que lui também fatto una vita importante, Sant'Antonio, pela famiglia, né? Ele já insegnar, ha fatto una, come una camminata interessante pela famiglia. Então, noi come cristiani dobbiamo sempre guardare quel momento, quel acontecimento che si dà con Gesù, con Maria, con Sant'Antonio, che è il dì di Sant'Antonio in cui, per noi farmo un pochino di esperienza con loro per noi andare con la nostra camminata, la nostra vita, né, Giocondo?
2: È un fatto importante che la scrittura sagrada la porta per cui del Vangelo che l'ha traduzito di cui che gli apostoli ha scritto che per sapere come che era quel tempo là della Giudea il popolo giudeo là aveva solo un templo che era concentrato là in Gerusalemme. Onde il templo laica demorò tantissimi anni per farlo. Dopo l'andare della storia, esistai schiavizzai, né, il popolo giudeo, menai in Babilonia come fossi scravi e ha ribaltato il templo, che il templo là la gente era così quando dominava un'altra gente e qui chi aveva voleva distruggere tutto, né? E ma col tempo ritornai al popolo giudeo là, gli ebreus, né? Ritornai alla terra promettida. E là venisse un altro finché arrivò Salomon. E allora Salomon, del suo reinato, che sta lungo e prospero, e ha fatto sul templo per mettere via le reliquie che lui aveva, inclusive l'arca che lui chiamava, che era del Monte Sinai, che Moisè gli aveva ceppato le tavole là che era il mandamento, e ma lui che credeva che Dio sarebbe là concentrato là del templo là in Gerusalemme, e per quello che fece la peregrinazione di tutti gli anni del tempo della Pasqua, né, della Pasqua non dei cristiani ma dei giudei, né. La Pasqua vuol dire la passage, quando si venisse del Sinai là che passava la fame. Dio ha mandato il manà del cielo per la gente mangiare, e allora è la passaggio del deserto per venire alla terra promettida, e là allora metteva le ricordazioni, le tavole del mandamento, e loro credeva che Dio sarebbe là al centro, né? E i giudei loro fea la peregrinazione tutti gli anni, il tempo della Pasqua, in dea era quasi una obbligazione, né? E a così ha fatto Giuseppe, Maria e la gente de là che credeva in dai fare la Pasqua in Gerusalemme. Ma quel tempo là era un paro di giorni, era mia solo un giorno. E là andava le caravane, andava tanta gente, e là quando si ritornai loro si riunivano come era antigamente qua, né? La troppetta di una parte che si conosceva, e si andai verso casa, e dopo due giorni allora Giuseppe, Maria e i segani corti che Gesù era mia insieme, né? Dai vedere con i suoi parenti, i suoi vicini, qui che io conoscevo, e che era mia la teletende. E allora vai, se ga spaurai, se tornai in drio a Gerusalemme. E onde era? Là insieme i sacerdoti, quelli che pregavano al templo, e discutia la legge di Dio, né? E allora quando sua mamma lo ha visto, ha detto, ma come che te fai così dall'altra gente? Dai, lui ha detto, ma sapevi mia, che qua è la casa del mio padre, del mio padre, che è la casa di Dio, né? E allora è qui che, come che dito altri, qui che c'erano là i sacerdoti, là si è incantato perché un tosetto di 12 anni e sapeva discutere come lui, anche di più di volte. Ma le cominciò così la vita di Gesù, dopo della concezione, del nascimento, il fatto importante è questo di Gesù, perso. Si è dismentegai di lui là in Gerusalemme. E l'Evangelio di Diman l'ha scritto anche per Matteus, e parla del comizio della pregazione di Gesù. Lui ha cominciato, lui fece la pregazione prima che aveva mia gli apostoli insieme. Lui ha cominciato, lui li son. E dopo del andare nella carruaggio, che dice in brasiliano, che cominciava a venire i discepoli, ma prima i discepoli e dopo gli apostoli. E allora, come conta del Vangelo di Diman, ha visto che tanta gente lo seguiva, e allora c'era gente che mancava qualche cosa, né? Che mancava la speranza, di repente, anche perché quando ha cominciato con i puariti, con chi si era abbandonato, allora lo seguiva perché lui aveva una parola di conforto, di fare il bene, né? E allora lui ha detto ai suoi discepoli che, guarda, in brasiliano, a messe è grande, os operários sono poco, che sarebbe tanto lavoro per fare, ma siamo in pochi. Né? E allora ha ordinato agli apostoli, ai discepoli, che indesse fare la pregazione, né, che ha cominciato la sua pregazione, e dopo venne tutta la storia del fatto di lui insegnare l'Evangelio di qua e di là, fin che le venne la sua morte, né, che ha fatto tutta la pregazione, il comizio là, né, che ha saisto di casa e ha cominciato a fare la sua pregazione.
1: Finché la copa. La storia ben giusta è questa. Finché la copa, perché lui che aveva quanti? 33 anni?
2: L'era dove? Ma è che, claro, che il tempo là, la Giudea era dominata per l'impero romano che dominava là, né? I giudei avevano assume che Gesù tirasse il suo posto là delle sinagoghe, una, ma avevano per un'altra cosa, che lui riuniva tanta gente, poteva i romani andare contro i giudei perché comandava lui quel tempo là, né? Era una storia merda complicata, né? Ma allora Gesù ha detto che dai a César o che è di César e a Deus che è di Deus, né? Então non era l'era mia per attrapagliare né anche un né anche l'altro.
1: Così. Senta. Che ne era cadi per fuori?
3: Arrivo qua Nadir Marini Vassoler, ascolto un strucco naso. E mandai un stricone Busato, com'è che lì qui da San Braio?
1: Valdemar
3: Busato, ieri sera mega liga.
2: Opa!
3: Loro la prima flotta che paro avanti a se partì Valdemar.
2: Lui è là
3: di perde un programma, che sempre appunto.
2: Ma lui è il sottoso, ella, sì. E Elisabetta. Ma là mi viene il tosetto su lì, tosetto la becca grande, e ha 25-27 anni. Dice, tenti, fa la curva là, per venire dritto in do, e c'è per il perao là. Che sei il perao di sotto là,
3: sì.
2: Da sua casa. Che sei la bissa, vai la tora volta. Ma lui ascoltala.
1: Anche là casca il Faresin.
2: Ah, Faresin.
1: Lui che era motorista da camion, e che meneva porchi. Stiani, che to che ancora le fermo, anche lui. Allora lui fa qualche lauretto quando lo chiama lui va.
3: del va.
4: Ma adesso Dio sarà per i più giovani lavorare. Il vuole la musica con Valdir Ronzolingo, che sta lì il go bon, perché normalmente quei chi ha lavorato tanto in,
2: ma
4: è guabi.
2: Ma come lui che tocca pesare i porchi, tocca fare forza.
4: È a goba.
2: Allora fa goba del bon.
4: E fa goba le tanti tirar su. E la domanda anche lì de che a Salete Pasini la persona che manda. Allora se ti ha un fuminanto, sol che un diventa una casa scura, che ne un chiaretto, un fogarero a gas e una legna, qualche tintaca prima, che vedo chi che sa. L'Arno Perosa che becca rispondeste, l'admirare. Andiamo a vedere chi che sa ancora.
2: Ma fossi io intelligente, dice prima tocca intaccare il fuoco a legna.
4: Era?
5: Mi pare che c'era quello.
4: Per far caldo?
2: Per far caldo.
6: Sì, perché allora dopo che hai intaccato il fuoco a legna, tira fuori la stecca là e tal.
2: Claro. Da per far tutto.
4: E le fredde proprio che vuole il fuoco, guarda, qua le macchine di marcare tra 8 e 9 gradi.
5: Ma di mangi qui è freddo ancora.
4: Mm-hmm.
5: Stimola che viene, viene
4: bene. Su legna.
5: Brina.
4: Far bronzo, che te lo fa caldo, anche ciaro e bronzo fa.
6: Sì, sì.
4: E solo su fiaghe d'olio.
5: Si fa ciaro.
2: Sti anni, ma ben indrio, mica atto avanti di fuminanti ancora. Mm. Che sarà solo spera un po',
6: spera un po'
2: fare il fuoco.
5: In dia
2: in prestio fuoco.
5: Sì. Quante sì. Volte che sì. Mamma che manda in prestio fuoco.
2: Ma come che ti porti il fuoco?
4: Bronze.
5: Bronze, ma
2: la bronza, attendi là, tocca essere sempre fuoco del fogon. E delle volte se scappia che c'era più fuoco, tocca andare in prestio. Allora di là ci appare bronze.
4: La metti la do tre stecche in cima, dopo fa il papo, tanto soffiare.
2: Perché mettere una paia in cima, qualche cosa.
4: Ma per quello è il ditato. Vieni a scappare fuoco? Perché veniva a tornare subito.
5: Tornare subito?
4: Sì, perché il rifiuto che c'è per fuoco è.
2: Tocca andare
4: avanti che
2: avanti si finisce.
4: Veniva a scappare fuoco ancora. Il ditato, quando che un arriva presto, per esempio la casa tua, va via subito.
6: Sì.
4: Viene subito per fuoco.
6: Perché tu vedi in casa. Che è di bronzo, incontro una mezza frottola, cosa, là qua, gli ha detto che era verità, ma non so, ma... Loro ha detto che...
4: L'italiano se non è vero, ma ben trovato.
6: Cos'era la maggioria che al tempo hai fumea, tanti uomini che femmine.
4: Mm-hmm.
6: E cos'era la tena famiglia, a parola, ha detto che era malata. E a sonne io da casa, una nettina, era là. Ha detto, vai là, il fuoco, ha detto, ciappami un stisone, ha detto, portami qua, vai a intaccarmi il sigaro. Ciotto, ha detto, va là, e stisone era mia. Che ha fatto? E beh, ha detto, aspetta un poco, va là. Non accata niente, la ciappa una sbranca di sendri, mette la mano, ciappa una bronza, mette la in cima al sendri, porta con la sua nonna, con la mano, con il sendri in cima. A nonna che entra il sigaro, da due fumassiate, ha detto, morendo, ma imparando. Era di morire, ma era di ancora di imparare a fare i lavori.
4: È così proprio che tocca. Andiamo avanti con la sonata? Allora il Valdir Ronzolingo canta il gobon e dopo il gruppo sul paion, le donne, tutte compagne, sarà.

0: Emo Tony! Le belche ora di guernare le bestie, ciò! Stupido!
1: Cane dell'ostre, gattasi su, femmina sbrontolona! Udito mille donne, le tutte compagne!

caro Nelson, compagno di programma e chi ascolta la Radio Amizade e questo programma dove si parla il Veneto brasiliano. Dal primo dell'anno in cui si è passati 157 giornate, par fin che non sia mia verità. Ante questo frattempo tante cose le è succedesto. Tanti se venissi al mondo e altri se nati via. Che avem visto venire piova, sol, vento, tempesta e in tanti posti anche la brentana. Tanti se nati a spasso, altri a laurar, in su, in zo, alla dritta, alla sanca. Che se bio de quei svelti, con pigrizia, birbi, strambi, grassi, magri, snelli, sgionfi, alti, bassi, coi occhiai col mal de testa, de panza, de gamba, de recce, zenoci, ntei pie onte il filon, con salute, malati, sani, cattivi, rabbiosi, sereni, gelosi, innamorati. Tanti garidesto, pianzesto, sberegà, restati muti, guarda avanti in drio, al ciel e alle stelle, al nasser e al tramonto del dì, alle montagne, alla pianura, al sole, alla luna, ai osei, formighe, butole, pesci, bo, capre, galline, polastrei, piante, bestie, gente, macchine, erbe, sassi, fasoi, riso, polenta, salame e formai, impissao e smorzal fuoco, taglia legna, segaborei, doperà il petene, la forbese, la spassatora, il crivel, il tamiso, il badil, il roncon, la manara, forse anche gabrusca i denti. Magna polenta brustolada, fortaia, pien, carne lessa e bevesto il brodo, e anche un bicchiero di vin. Ma sapete che se anche tutto questo, se anche l'esiste e se lo sente, nessun ha visto il vento, soltanto ha sentito il suo soffiar. Dopo questo ragionamento, per tutti quanti che la ora per mantenere vivo il nostro parlare veneto brasiliano, battezzato qua d'italian, auguro una buonissima giornata. Saluti e salute per tutti quanti.

0: Aron par la parona, pari tosatei, par tutti quanti, avanti ancora Talian, su Radio Amisade 107.3 FM.
1: Io sentivo che la predica del Gigetto Radaele lì, ci aprendo tutti.
2: Sì.
1: Tutti quanti in una maniera o dell'altra che vive l'italiano, come ho detto, dritti, storti, su e do, avanti, in drio, te guardo, te guardo là, che mangia quel, mangia quel, tutta la nostra vita, storia di italiani. Grazie Luis Agostino Radaeli là de Lajado, lui che è un bravo italiano e che anche lui il programma là della sua radio web 24 ore in aria. E un pochettino che manca la di Marley Sod, io parlavo sola, se non mi sbaglio, è Morose, o no, come è il presidente partigiano. Questa storia qui già che qualcuno la conosce, è una storia vecchia perché, ma ben contata, la stessa me con Go, un presidente partigiano, la del Veneto, mica tutta quella storia qua, se non mi sbaglio, mica mi ha ascoltata tutta, ma mi pare di averla ascoltata back in tempi in drio. Dopo che mo qua anche il Beppeto con la musica nuova di Ivo Gasperin, lanciamento nuovo, e anche dopo la memorosa Lena Italiana, mica non mia, ma magari la musica la dice così.
2: Sì,
1: no?
3: Sì.
1: Sì? Di chi Armando?
3: Così la musica dice così.
1: Così, okay, sì. Come diceva quell'altro che hai detto che vuoi to me. Già il nostro apparente, ma è forte che ne è ancora no. E sai il prete che l'era di parlare in chiesa, di andare in paradiso, e non ne hanno molta gente là, tutti attenti, sai, quando il prete parla, cioè le persone quasi neanche il tiri al fià,
2: sì,
1: ascoltare ben pulito il prete, cioè quando viene dentro un che l'era pieno di grappa, si è sentato là meglio che l'altro, sai che loro arriva e fa e fa fatte posto, no?
2: Sì, claro,
1: per sentarsi dopo. È pratica di mandare chi che vuole andare in paradiso, ma le radio fa là, predica. Tutti quanti che lo sanno, ma
2: nessuno vuole andare in paradiso.
1: Nessuno parla niente, sono, manco lui che l'era venendo. Là il Valdea Fispo e prete là del pulpito, sti anni l'era il pulpito, no? Perché nella mia cassa del son e microfoni.
4: Che andare su alto per tutti ascoltare.
1: Il prete capisce che solo uno che parla, che ripetio la pergunta P. Tipo, cosita è ti. Tutti quelli alza la mano e lui.
2: Non levanta mia.
1: No. Là, con una faccia che per amor di Dio. Ho detto, ma perché no ti? E ho detto, butto mi andare in paradiso con te muri, che allora sì, ma non adesso, che tu mica te
2: adesso,
1: che tu mica te che escursione la sai ancora in coca. Tu state ahí e ciuchi, ciuchi in modo di dire. Perché ben bene il sottrago non si può mica chiamare di ciucco.
2: No. E lui si difende sempre, né?
1: Ma dice che non è un libro lì che mi lo va. Ciucchi, ma non va, ok.
2: È un cristiano che l'avrete una firma, ma tende a casa, andi a piedi, a mia tanto distante, che è una bodega.
1: Sì.
2: E là di vez in quando lui andi là, e in pianeta anche andi a casa, ciucco. Ti ho questa femmina che scuccia stufasse, né? Perché? E un dì noi viene in casa, arriva sera, noi viene in casa, a sera, pare c'ha là, con le mani da scuola, con le vigne al torrente, tu si da Dio. Ma che gamola e dove valendo che le gamma marca su dappertutto.
4: Perché Dio?
2: E io non dico che tocca andare a lavorare. Lei arriva alla ta firma, tu mi dici che mi sa guardare, che tu ma. Che acconteceva questo qui, che ti sei tutto un masciucassù. E ha pensato un pochino, vara moto nunca mai.
1: Moto sì.
4: Ma Asta
1: e andare morte. Ma come volta te festine, ti baile, c'è sol, baruffe di qua e di là, e pacche, botte e tal. Un dì arriva a casa che non è neanche buon camminare.
2: De tante pacche che c'è qua.
1: Chi che cria un dì, che capita.
2: Sì.
1: Già, sommare che c'è paga, fa una buona salmora. Mm-hmm. So, così, tata. Sto un dì due e mezzo mal ciappato, poi comincia a lavorare perché. E io tengo l'altro fine settimana, di nuovo in volta so pare che ha detto va ancora. E dopo viene a casa ancora pestolà su, e ha detto a volte che tomate fa ancora salmora.
2: E te fa salmora ancora.
1: E detto che l'altra fa un mi. Allora era qua scuria, voleva dire. Sì, era pi e salmora. Perché sti anni, perché a salmora?
2: Salmora.
1: Voglio dire, lei gli mette il sal con l'acqua calda,
2: calda.
1: E anche un po' di aseo. Non so se era tutti che fai così. Ma era ben salato.
2: E disinflamma, né?
1: Sì, sì. E come?
2: Sì.
1: Una brutta botta lì che ti ciappa, metti su una salmora per vedere.
2: Sì.
4: L'origine salmora in portoghese. Per causa
1: del zeo.
4: Os mouros que faziam isso. Mouros eram os coisa, seria os árabes hoje, né? Que a igreja era cristã, né, na Europa, e os mouros lá do Oriente Médio vinham para brigar anos, séculos, né? E o costume do que era a maioria era árabe,
2: era com aqui mori,
4: aqui lá os, daí dizia que aqueles que tinham o costume de onde machucava passava
1: sal.
4: Daí sal dos mouros. Salmoura.
1: Demo na sonada due quando
2: avanti mo. Io qua il nedio belluso. Buonanotte a tutti i vostri. Struco nasso nedio. Anche a partire una buona sera e una buona domenica.
5: E come in cui è San Antonio ancora che dite casamentero. Ora la tosse c'è ormai che aveva una mesa e tala e la sola, non c'è amorosi e niente. E chi era una comunità di San Antonio là, e aveva programmato la festa. E la avanti da festa dite mi fa una novena, tutti i dì vado a pregare là, ma il dì da festa dite che stanno moroso, cioè vai là, arriva il dì da festa e cioè aspetta là e va qua e va là e niente di che stanno moroso,
2: non le bon che stanno
5: moroso, non capita un niente, la idea di prendere bandi tosati neanche un che fa conto, la banda l'altra banda neanche un che fa conto. Ah, se gai rabbiata da rende in chiesa, statua era mia tanto grande. Ho detto, ti dici che fa salmentero? Ho detto, ormai fatto una novena e dite, te me che tagliano come rosa, ciappa il santo, mole fuori per finestra. Cioè, dove fuori che data a testa un tosato là fuori. Un legge da testa. Ma lui ciappa le immagini, per rende, dite, vuoi vedere mica che sta? Ho detto, ma come che il mistero è quel santo? Ho detto, porterete, ma perché? Ho detto, c'è poi quanta testa, vale il gnocchi, quanta testa. E dite amico contato così e dite voleva avere sempre che te un moroso, ma allora scominciamo in cui innamorare pronto dite.
1: Questa è la verità,
5: perché è
1: diventato il buon, sì, questo che è diventato quel lavoro lì, è vero che è diventato il buon,
5: vi lo sentite contarla, sì. Questa un paio di volte
1: sì, mi penso un frate,
2: e allora si va a creare il moroso,
5: si va a creare il casamento,
2: fuori per finestra per lui dare
1: dopo a pigna di quell'altro. No, ti la fa i curativi
2: e si gaggetta.
1: Papo ven.
2: Va bene.
1: Gli altri che tocca una botta.
5: Fa staccata. E si aggetta.
6: Ma devo parlare di morosi, festa. Fare chi morosi e vuol cantare che una. Dimani è una grande festa in Moliterno.
4: Sant'Antonio.
6: Non so se si asa ciappare il santo dalla via per finestra, ma buon che vada a festa perché in Cata la morosa là. Grande festa, sempre da grande festa là in Moliterno.
4: Sì, allora qui che se mi stai buono è catare moroso. ou namorosa que é, vai lá, né?
6: Vai lá
4: que Santo Antônio dá um jeito.
6: Garanto-me que cata lá.
4: É.
1: Tanto que vai engraçar Santo Antônio. E tanto vai lá espentoná-lo, o cativo.
2: É, cativo, né?
4: Mandar.
1: Para mim, também que a cata sua. Esto que es troncho, ligito. Podría cantarme un troncho más que culi.
5: Perco Dios.
6: Ma lui fa su parte. Sí. Ma le persone tocca guardar prima.
4: E già lo tengo ahí para fin que el mundo comienza a roversarse. E poi chi che assistió al noticiario de mezzogiorno.
6: Mezzogiorno, de volte mi
4: giorno del casamento,
2: sì.
4: E a parlare sobre il casamento. Allora e a parlare sobre il casamento del medesimo sexo, né? A parlare del medesimo.
1: Sì, sì, come ha visto.
4: E anche a presentare. Che se ga a catà.
2: Sì, ma so che non è il mio mondo che se ga a voltare, il povo che se ga a voltare. Il mondo è ancora quello.
1: È come quella che ha detto che la preghiera che ti mandi a Dio, che te sei un moro, era una donna, che te sei un bel moroso, cioè, un'altezza buona,
2: sì.
1: Muscoloso, medio griso, cara pinta, mm-hmm. Né? E mi preghiera di mandare che mi rendesse questo moroso, detto, come che mi piace, detto, tu sì, detto, mi ha mandato un fagotto grosso così, detto, grande così, detto, sente pochi chili, detto, non adianta, detto, allora, come che viene tocca accettarlo.
2: Accettarlo è Dio.
1: Vero Robin, eh? Ma non si può mica andare dritto, come che si dice, a questione fisica.
2: No.
1: L'importante è le volesse bene.
2: Esattamente.
1: Ma niente essere bonitona e a testa.
2: Bisogna avere parento, come che.
1: Avere amore e rispetto, non niente.
6: Non sei tutti compagni.
1: No.
6: Tutti compagni. Tutti questi è una maniera di pensare.
2: Sì. Mm-hmm.
1: Devo ascoltare la musica per finire il programma, dopo ritorniamo col Beppetto, col Livo Gasperin, subito ritorniamo per finire perché le becche le 9 in punto.

0: Presidente partigiano, testo ad Marlisot, narración Jassiano Ecker.
1: Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente.
0: Così che dice la prima rima della seconda strofe della famosa canzone L'Italiano del compositor Toto Cotugno. Mi, dopo di ascoltare per tantissime volte la incantadora melodia e la bella e perfetta poesia di questa canzone, mi gava in questo in mente la curiosità di sapere chi era questo presidente partigiano. Alessandro Giuseppe Pertini era il suo nome completo, ma in tutto il mondo si è conosciuto come Sandro Pertini, il presidente più amato dal popolo italiano. Questo è stato il settimo presidente della Repubblica Italiana fra 1978 e 1985 e dopo senatore vitalizio dell'Italia. In tela sua gestione si è distaccato per la sua integrità morale e la sua umile semplicità, anche per la fortificazione della democrazia e la difesa dei diritti umani. Nascesto in San Giovanni di Stella, in telano del 1896, quando gascioccò la prima guerra mondiale, il ga servito all'esercito italiano in tela graduazione di tenente. In tel fronte di battaglia, per il suo coraggio in azione, il se ga merita la medaglia di sangue e onore, però il se ga ricusà, perché non era mia a favor della guerra, soprattutto perché il sistema essere pacifista. Dopo della guerra, quando il dittatore Benito Mussolini il se ga imparonare l'Italia, il giovane Sandro Pertini il se diventa feroce opponente del fascismo. Par via delle sue azioni, il ga passa 9 anni in prigione e dopo all'esilio per tutto il tempo della dittatura militare. In quella seconda guerra, la più crudele di che il mondo il ga conosciuto, il ga ritorna in Italia col fucile in mano e il fazzoletto rosso in quel collo insieme delle truppe partigiane per liberare la città di Roma.